Non amo sfeito silenio, non amo passato sin bello. Ma pur molto che dici che sei felice, o già sei che no fondo fa.